sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

avrò sempre il bisogno di dirti, nell'abisso dei giorni più tristi, ti amo.

vita, mentre inseguo passioni che sento ogni giorno di più. Mi sento strano, ma adesso ci sei soltanto tu. E ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo. Puoi parlarci ogni tanto.